0: Радіо П'ятниця.
1: Chica un cosa entra su bella mesh ti dovremmo fettile fettile coquettile.